0: abbiamo vinto.
1: Un ambo, un termo,
0: una cinquina, amico, fior di ligi e la modestia in carne.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope. Lascia un po' che io t'abbracci, per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella come si è diportata? Ah, non ce n'è pur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, e non saria mal se tu l'avessi.
0: Come? C'è sella forse alle lusinghe tue? Ah, se io potessi sospettarlo soltanto.
1: È sempre bene, il

basta per consigliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della mia storia.

0: se tanto belle voci, tu il biondino, il brunetto, eccoci entrambe spose. Io saprò vincermi.
1: Voi non saprete nulla.
0: Farò

0: servi, minacciorò il congiro, se lo lascia passare, veder non voglio quel se lo torti.
1: Bravissima la mia casta, Artemisia, la sentite?
0: Ma potrei adorare bella senza saputa mia. Piano, un pensiero per la mente mi passa. In casa mia restar molti uniformi di Guglielmo e di Ferrando. Ardir, destino, destino.
2: Cosa c'è?
0: Tieni un po' questa chiave, prendi nel guardaroba e qui mi porta due spade, due cappelli e due vestiti dei nostri sposi.
2: E che volete fare?
0: Vanno a non replicare.
2: Comandano a Brigitte, donna arroganza.
0: Non c'è altro, ho speranza che d'ora bella stessa seguirà il bell'esempio. Al campo, al campo, altra strada non resta per salvarci innocenti.
2: Eccomi.
0: Venne, sei cavalli di posta, voli un servo ordinar e di d'ora bella che parlarle vorrai.
2: Sarà servita, questa donna mi tardi senna uscita.
0: L'abito di Ferrando sarà buono per me, può d'ora bella.

0: Ah, poveretto me! Cosa ho veduto? Cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. E fu quella fier di Ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccona, assassina, furfante, ladra, cagna!
2: Lasciamolo sfogar!
3: Ebbene!
0: Dov'è?
3: Chi? La tua fior di Ligi.
0: La mia fior è fior di diavolo. Che strozzi lei prima e dopo me.
4: Vittoria padroncini, a sposarmi disposte sono le care madame. A nome vostro loro io promisi che in 3 giorni circa partiranno con voi. L'ordine mi diero di

0: progetto.
1: Ed una via piuttosto studiando di castigarle sonoramente.
2: Io so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
0: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno.
2: Dunque restate celibi in eterno.
0: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
2: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste. In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie smenocchiate.
1: Oh, purtroppo!
0: Purtroppo!
2: E ben pigliatele come le son. Frattanto, un'ottava ascoltate.

le lampi d'accese favige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar vola il barbaro cor, a passar vola il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa